0: favorite hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Kugir.
3: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova.